cacciare di Ceres, due lire, ricattivi, frulta nella mia borsa. Qui facciam una tuga, un mar,

andate in pezzi, ma non da me. Due tre quelli, il due signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un signore, un

0: Con onore riempirvi la pancia. No. Con onore rimettervi uno stinco. Non può. Né un piede,
1: no,
0: né un dito,
1: no,
0: né un cappello,
1: no.
2: L'onor non è chirurgo.
0: E dunque, una parola. Che c'è in questa parola?
3: Generale.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Eppure.
2: Perché a cuore follo contra le luci, lo corrompe l'orgoglio, ma muore le calunnie.

Westlich, al galoppo, al galoppo, il capestro sta in enemica. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, la nuova.

Entrar nel vostro tetto e farvi la consorte, sfondar la cassa.

0: lei?
1: E lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se ne sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggeroso assai!
2: Zitto!
1: Parliamo a noi!

0: Once and lavorati,
1: ascolto, Sir John, in ponder dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Chiedo, pronta, li sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo.

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

0: rimpiangerò, rimpiangerò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Io
1: fornifico netto,
2: netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna. E che sei fuori, è un bue, è un bue.
1: Vedrai del mio coltello,
0: vedrai del mio coltello, vedrai, vedrai, vedrai.
1: Lo cornifico,
0: niente, quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero. Mai tardi.

0: pensare sì la mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna d'un re. Immagino pregiata del mio stemma. Mostra la gemma e gemma la

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile, snello, di semplificato, ma verso un anello, quando ero faccio.

0: Mia signora, ci succede? E vuoi ballarvi? Tu vostra testa me lo fanno!
1: Alla malora!
0: E non posso, e non tengo a secco!
1: Dove m'ascondo?

Correggio, scopriamo il cinghiale. Correggio sull'orme e sull'usta.

0: teatro di strane casse.
1: Sento mi laghi,
0: andiamo in centri,
1: guardatevi usa il palco.
0: Camice e cotelle,
1: con disguscio primo,
0: sopinacci via via,
1: oh,
0: disguscio,
1: lenzuola,
0: perdetti la notte,
1: cerchiamo
0: nel letto,
1: nel sporco,
0: nel pozzo,
1: nel fango,
0: sul tetto,
1: in cantina.
0: Venga!
1: Sì,
0: centro,
1: centro!
2: Ore, cuore, temi, sul cielo, qui, fuori!
0: Oh, amo, che vola!
1: Salvi,
0: salvi!
2: Vento,
0: vento!
2: Vento,
0: vento! Vai, vai!

mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni autoce destro cavaliere per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandilini biechi come si fa coi

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, da negro vedere.

parte, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicama, con quel tuffo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto, gravente, incandescente,

0: Spielete,
1: lässt kein Giotte,
0: aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: nome ci insegna la modestia.
1: L'amore è metamorfosato in cadenza.
0: Un soave passo.

licente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vanta gloria non avrebbero un picciolo di fare. Son io, son io.

0: le nostre pure all'uomo.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pur
0: l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pur l'uomo.